0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 2:59.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai!
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai!

Tianton, divie mila, chiase scure su tre plans, parzore e un escrite, chiase dai anziani, da urti che il balcon, le un vecchio l'impregion, lui no si muove di lì, aspetta.

0: Immergetevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 6:03.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a €799. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
8: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 7:04.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
12: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
13: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
12: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
13: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
12: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sorriso.
17: È il momento di Ma che bella domenica!

Sissi con Roberto Polisano e Polisella, questo è il titolo della canzone con la quale apriamo la nostra domenica mattina su Radio Sorriso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, aspetta perché mi sento pochissimo. Come mai non mi funziona il volume? 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Che bell'ingresso stamattina qui a Radio Sorriso. Oh, ecco, finalmente mi sento. Domenica, giorno 6 del mese di settembre, c'è Giovanni Zani in diretta con voi. Come al solito noi abbiamo le due ore, le prime due ore da condividere con la grande musica della vostra Radio Sorriso, che io vi invito anche a domandare utilizzando il numeretto magico, vale a dire il 345 48 45 663. Con calma, insomma, cercherò di accontentare tutti quanti. Adesso un po' di musica e poi Take a Banda, l'oroscopo della vostra radio del corazon. Ok, andiamo.

con il meneaito italiano, Ari, buona domenica. Con l'arrivo, con l'avvento della prima domenica di settembre, riprende anche la trasmissione domenicale Giovanni Zani. Insomma, siamo in onda già da una settimana. Insomma, attaccazzo, ritornato il 31 di agosto. Insomma, finito le mie vacanze, le mie ferie, adesso sono qua pronto per iniziare. In realtà ho già iniziato, ma portare avanti anche di domenica questa nuova stagione 2026-2027 con i grandi successi, le nostre meravigliose orchestre. È il momento di oroscopo. Stamattina sono un po' bacucco, sbaglio tutto l'incartamento, tutti i tempi, ho una confusione in testa che non vi dico. Allora, l'Ariete, si prevede un'interessante nuova compagnia, un giro di amicizie insolito, una conoscenza intrigante. Sarà la domenica troppo vivace per i vostri gusti, sappiate spenderla con la massima spontaneità e non ve ne pentirete assolutamente. Vediamo il Toro, belli torelli, momenti di stanchezza non devono smontarvi, concedetevi il riposo e le gratificazioni di cui avete bisogno e poi partite alla riscoperta dei vostri interessi più profondi. Sarà il solo modo per vincere l'insofferenza che oggi culminerà nel nervosismo. Bene, Gemelli, oggi risolverete nel modo migliore qualsiasi problema o difficoltà, specialmente se di vecchia data o relativo ai rapporti interpersonali. Una discussione con la persona amata o con una persona amica andrà chiarita con tatto e molta flessibilità.

È sempre un piacere, anzi è sempre un piacerone incontrare questa straordinaria Roberta Capelletti, grandissima artista, con la baciatina dal titolo Strada di Periferia. Buona domenica, domenica giorno 6 del mese di settembre, c'è Giovanni Zani, il vostro amico, il veciun della radio Sorriso, in diretta, lo sarò fino alle 9, come capita insomma praticamente tutte le domeniche. Questo è il momento oroscopo domenicale, adesso segno del Cancro, contate pure sulla luna favorevole. Vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva di quanti di voi vivono una storia d'amore che è poco soddisfacente. Vediamo i leoncini. Mercurio vi regalerà nuove intuizioni. Se vorrete prendere e stringere contatti con nuovi amici, questa sarà la giornata, la domenica giusta per farlo. Giove vuole regalarvi una domenica da ricordare. Dedicatevi senza timori alla persona che amate, alla persona del cuore. Vergine, la dissonanza di Marte oggi potrebbe portarvi un eccesso di energia che non sarà deleterio. Avrete infatti il coraggio di fare cose che fino ad ora ritenevate precluse. La serata sarà brillante oltre ogni speranza e le conquiste, ragazzi della Vergine, non si conteranno.

Band, momento polka con Fisa Sprint qui su Radio Sorriso, guardate l'orologio, è il momento di farci il caffettino, una sorta di colazione assieme. Beh, certo che sì, andiamo!

0: State ascoltando Ma che bella domenica!
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray. Chief!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Davvero!
11: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
15: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
17: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo.
18: Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

questa domenica mattina, domenica 6 di settembre, si va di Alli Galli, tu sei la mia stella, cantava Roberto Polisano. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a coloro che hanno aperto gli occhietti e hanno aperto la radio da poco, la radio Sorriso naturalmente. Io sono Giovanni Zani e questo è il momento oroscopo della domenica, è il momento della bilancia. Il quadro astrale odierno si complica un poco per via del passaggio della luna in Cancro, segno a voi poco affine. Vi sentirete apatici e svogliati anche nelle occasioni più divertenti e di svago. In amore regnerà ancora il malumore, specie tra i nativi della terza decade. Tocca allo Scorpione, la domenica non sarà eccezionale, ma avrete l'opportunità di organizzare più adeguatamente i vostri impegni. Mettete in conto alcune spese impreviste, elargitevi un po' di riposo e seguite senza indugio i consigli della persona amata. Sagittario, si sente che sto facendo confusione con le carte, mamma mia. Sagittario, le vostre iniziative oggi difficilmente si riveleranno negative, quindi lanciatevi nella direzione che credete più giusta per i vostri progetti. State tranquilli senza pretendere nulla né da voi stessi né dal partner, e non ascoltate Venere che vi spinge a chiedere troppo. Vi domandasse, che so, un tango Venere, dico il tango te lo metto io, cara Venere. Il tango dal titolo è Il Guapo con Domenico Cerri.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

dalla grande famiglia Tarantino, Daniele, un'altra estate, mi piacerebbe tornare al mese di giugno con tutto quello che abbiamo patito e tribolato in fatto di caldana, anche se devo dire che anche queste giornate non sono poi particolarmente fresche, da fine estate ancora temperature sopra la norma, ma noi prendiamo quello che viene. Allora, andiamo a chiudere l'oroscopo. Capricorno, benché qualche invidioso si sforzi di screditarvi, saprete come comportarvi per mettere in maniera definitiva a tacere le critiche. Solo rinunciando alle piccole questioni di principio e aprendovi ad un sincero confronto con la persona amata, saprete farvi perdonare. L'acquario, oggi le stelle vi daranno la capacità di appianare ogni tipo di divergenza, trovando punti di contatto con chi solitamente non è mai d'accordo con voi. A guidarvi sarà soprattutto lo spirito pratico. Nella serata sappiate dosare le vostre energie. E dulcis in fundo, il segno dei pesci, proverete di sicuro un forte anelito di libertà, col rischio concreto di trascurare gli affetti o l'amore. Intanto avrete voglia di dividere il peso di una decisione soltanto con chi ha la vostra fiducia. Non rinunciate a chiedere un consiglio. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo. Appuntamento che tornerà domani mattina con me qualche minuto dopo le ore 6. Adesso, incredibile ma vero, orchestra Mulino del Po.

Selene, Athos Bassissi con una straordinaria Sabrina Salvestrin, un personaggio che io adoro e che fa parte di questo mondo meraviglioso, il mondo di Radio Sorriso. Radio Sorriso di domenica, giorno 6 del mese di settembre, con Giovanni Zani, evaso anche l'appuntamento con l'oroscopo. Adesso qualche altro disco e poi insomma daremo vita a quella che è la nostra seconda ora. La

0: State ascoltando Ma che bella domenica!
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Sono le 8:06.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
10: Ali migliora la vita.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Ester Roletto. Sassonia Anhalt alle urne, ieri piazze e chiese mobilitate contro l'ascesa del AfD. Oggi le elezioni potrebbero consegnare all'estrema destra il primo Land dal 1945. L'astensione dal voto si supera attingendo esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Calcio, negli anticipi del sabato di Serie A, incredibile ribaltone dell'Inter che a San Siro batte il Napoli 3-2. Vittoria in rimonta anche per la Roma sull'Atalanta e per il Torino sulla Fiorentina con lo stesso punteggio 2-1. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1, Paul di Gasly. Agli US Open, Darderi si qualifica agli ottavi, Cobolli invece eliminato. Europei di volley femminili, Italia in finale dopo essersi imposta sulla Polonia alle 18, la sfida contro la Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Care amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Gruppo editoriale Bagutti qui su Radio Sorriso con il pezzone, io lo chiamo così, vabbè, il brano rappresentativo, uno dei tanti naturalmente del gruppo. Allora, seconda parte che è iniziata con questo pezzo, seconda parte durante la quale io vi spalmerò naturalmente anche l'almanacco del giorno, i vari santi, andremo a celebrare i vari santi del giorno, andremo ad omaggiare, a fargli auguri ai personaggi famosi che in questa data festeggiano il loro compleanno, ma andremo a vedere soprattutto cosa è successo nel tempo in data 6 di settembre. Però prima ci sta anche

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Lei è straordinaria, la polca si intitola Strepitosa. Strepitosa e straordinaria ci stanno. Straordinaria e strepitosa è la nostra domenica mattina qui a Radio Sorriso. Io sono Giovanni Zani e sono pronto per mandarvi, anche perché è sempre richiestissimo a qualsiasi ora del giorno, anche nella notte lo richiedono, Pietro Galassi. E stamattina lo sentiamo con questa canzone dolce e romantica dal titolo Un momento. Sto cercando.

Abbracciami, Fabio Corazza su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con l'uomo più anziano del gruppo di Radio Sorriso, che sono io, Giovanni Zani. Allora, siamo pronti con l'almanacco? Non siamo ancora pronti, adesso io devo salutare, devo abbracciare, devo ringraziare questa moltitudine di persone strana. Non devo fare nomi di domenica mattina, perché di domenica mattina non so, cioè c'è la magia, scatta la magia, tutti vogliono essere protagonisti, tutti scrivono, tutti registrano le note vocali, quindi per me sarebbe un dilungarmi e togliere spazio alla musica, perché la musica è la cosa più importante della nostra trasmissione. Quindi Fabio Cozzani adesso con quel sogno chiamato domani.

0: Bella Mazzurchella dal titolo La Trottola con Fabio Pozzi qui su Radio Sorriso. L'ultima pausa la facciamo assieme, avete voglia di farla con me? Potete concedervi, io ve lo chiedo perché non tutti possono prendere due caffè nel giro di un'ora, potete farvi un altro caffè con me e allora andiamo, dai che pago io.
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Sorriso!
14: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle Edizioni Musicali Trevisan.
1: Edizioni Musicali Trevisan con il brano del mese qui su Radio Sorriso, e adesso via l'ultima tranche della nostra trasmissione. È il momento di andare a celebrare i santi del giorno. In questa domenica, giorno 6 del mese di settembre, si festeggia San Zaccaria profeta, Sant'Umberto, poi San Frontiniano, diacono e martire, Sant'Eva, Santa Consolata di Reggio Emilia. Tanti auguri se festeggiate il vostro onomastico in questa domenica. Fatti non ne vengono segnalati dalla nostra redazione, a parte questa notizia di Pippi Calzalunghe che appariva in TV, insomma, 55 anni fa. Fattarello così che fa simpatia, niente di straordinario, di importante, insomma, però è un personaggio, Pippi Calzalunghe, che abbiamo amato tutti quanti, ve la ricordate, no? Capelli rossi, occhi azzurri, un viso lentiginoso che conquistava con la sua irresistibile simpatia, no? E Pippi Calzalunghe che faceva il suo esordio italiano in TV, in una serie televisiva, insomma, che ha avuto tanto seguito. Va bene, solo questo il fatto segnalato. Tra poco andremo a vedere i personaggi famosi che oggi, in data 6 di settembre, festeggiano il loro compleanno. È un pezzo decisamente molto dance, ma a quest'ora, insomma, bisogna metterla in movimento la nostra mattina su Radio Sorriso. Abbiamo chiamato Gianni Drudi con la canzone Il mio bambino.

Giancarlo e la Santa Monica Band, la cumbietta dal titolo Desperado qui su Radio Sorriso. Per niente desperado, il vostro amico Giovanni Zani. Adesso prendiamo in mano tutto l'incartamento come al solito. Personaggi vengono segnalati nativi in questo giorno, 1925, 6 di settembre, Andrea Camilleri. Vi dico Camilleri, voi avete già capito insomma di chi sto parlando, di questo siculo nato in provincia di Agrigento, esattamente a Porto Empedocle. È stato un popolare scrittore attivo anche come regista. Poi nel 1943, sempre in data 6 di settembre, nasceva Roger Waters. È un inglese, dal 65 all'85 è stato con David Gilmour l'anima e la voce dei Pink Floyd, la band che ha scritto un capitolo fondamentale della storia della musica rock. C'è qualcuno che ha ascoltato almeno un pezzo di questa band straordinaria? Poi siete passati alla musica da ballo con noi di Radio Sorriso, perché siamo troppo simpatici, la nostra musica è troppo bella. Però insomma, per i rockettari, gli amanti della musica rock, è fondamentale anche Roger Waters. Sono stati fondamentali e sono fondamentali tuttora i Pink Floyd. Detto questo, noi andiamo con un valzer.

l'amore. Francesca Mazzucato qui su Radio Sorriso. Siamo praticamente in dirittura arrivo, sto per tagliare il traguardo. Mi mancano le ultime canzoni. La prima è questa di Bagut con la voce di Marianna. È una voce che ha ripreso anche l'orchestra Bagutti. La conosciamo in tante versioni, questa canzone voga e va. Con questa io chiudo e vi do appuntamento a domani mattina, se ne avrete voglia, alle ore 6 per Ma che bello.

0: Avete ascoltato? Ma che bella domenica!
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio, il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Da Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Il prezzo dei carburanti continua a correre, ma per gli aiuti, questa volta mirati, bisognerà aspettare sino a fine mese. L'annuncio del ministro Pichetto Fratin: contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento sul filone di imprese e sul consumo domestico. Calcio: negli anticipi del sabato di Serie A la Roma batte in rimonta l'Atalanta 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter che ha superato in casa il Napoli 3-2. Prima vittoria stagionale del Torino sulla Fiorentina che resta a 0 punti. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole di Gasly. Tennis US Open, Darderi accede agli ottavi, Cobolli fuori. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
5: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Sorriso!
16: È il momento di Ciao Ciao Domenica!
17: Buona Domenica!
18: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Edizioni Caramba con Andremo a prenderci le stelle. Davide Montali, buongiorno, sorrisini, buona domenica. Siamo arrivati. Siamo arrivati, certo, per accontentarvi con le vostre canzoni preferite, con i vostri buongiorni, con la vostra domenica insieme a Radio Sorriso. Almeno vi fa, speriamo, almeno per qualcuno possa fare da sottosfondo per una bella giornata. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per chiamarci, per scriverci. Allora, partiamo per gli SMS, WhatsApp oppure Telegram. 345-48-45-663. Altrimenti, se avete piacere, ci potete chiamare allo 0423 736 680, oppure 0423 736 681. Salutiamo già chi ci richiede le prime canzoni. Andiamo immediatamente a salutare Katia da Bovolenta, che dice: Iris, mi faresti ascoltare una canzone dell'orchestra Lisoni? Ho un sogno. Certo, molto volentieri. Salutiamo anche l'amico Mario di Gazzo Veronese, che ci augura una buona domenica colma di felicità. Grazie, un abbraccione forte a te. E salutiamo anche Lina e Rita, sempre presenti anche loro nelle giornate di Radio Sorriso. Andiamo con i Lisoni e Ho un sogno.

Buongiorno, buongiorno Beniamino. Beniamino, Annalisa ti vuole dedicare una canzone, ne hai una specifica o posso fare io? No, chiedo. Allora, nel frattempo che aspetto il tuo messaggino, vado ad accontentare altri due amici. La prima persona è l'amica Regina di Badoere che ci richiede la prossima canzone con Linda Biscaro e Matteo, la voce è quella di Matteo, con Per sempre sì. Poi andrò ad accontentare anche l'amica Rita di Sacile invece con una bella canzone del passato, ripresa in questo caso dall'orchestra dei Caramel. E vi ricordo anche che Linda Biscaro sarà presente al nostro pranzo di Radio Sorriso domenica 4 ottobre, sia Linda che Matteo insieme, quindi prenotatevi.

Rita da Sacile. Vorrei per cortesia chiedervi una canzone, Senza luce, non so chi la canta, delle orchestre, non mi ricordo. La dedico a tutti voi, a tutti i sorrisini. Buona domenica da Rita.

0: Caramel con Senza Luce su Radio Sorriso, e così abbiamo accontentato Rita di Sacile. Adesso continuiamo con i vostri saluti. Saluto l'amica Caterina di Gonars, ciao Caterina, anche l'amica Lina di Conegliano, e ci sentiamo il messaggio di un'amica.
1: Ciao Domenica.
0: Stamattina è la mattinata delle Rita. Un'altra Rita, sentiamo un po', sentiamo.
2: No, Radio Sorriso, sono Rita di Cividale.
0: Ciao.
2: Voglio fare gli auguri a tutti i ragazzi disabili che sono andati a Piano di Luzza di Cividale e augurargli una buona vacanza e bellissime giornate, che se lo meritano, perché hanno solo quello nella vita, non hanno niente più. E un bacione a tutti gli operatori e operatrici che sono bravissime e che gli danno tanto amore, perché se lo meritano veramente. Vorrei che tu gli dai una bellissima canzone, però vorrei chiederti sempre gentilmente, se puoi, subito, perché mi hanno detto che dopo vanno a camminare. Va bene? Grazie, un bacione a tutti voi.
0: Grazie Rita, un abbraccione forte. Allora vi dedichiamo questa canzone di Matteo Tarantino, Baila Chica.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Sorriso.
9: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
16: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso!
17: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ci siamo ascoltati la voce di Pamela dall'orchestra di Daniele Cordani grazie alle edizioni Sa Project con Moito. E si continua, ora sì, vado ad accontentare il nostro amico Beniamino di Silea con un bel brano per fisarmonica interpretato da Alex Villani. Tra l'altro ricordo un brano che parteciperà a San Liscio 2026, San Liscio che si terrà nella giornata di giovedì a Gatteo a Mare. Vi aspettiamo numerosi anche per un saluto. Salutiamo l'amica, vediamo un po' gli amici. Aspetta, adesso ho perso il messaggino. Eccola qua, Sandra di Gemona del Friuli. Previsioni meteo dice per oggi buon forno a tutti. Grazie Sandra. L'avevamo percepito. Un pochettino. Va bene, saluto anche Lina di Monteverlo che invece ci richiede Diego Zamboni, ce lo ascolteremo subito dopo la fisarmonica di Alex Villani con Il fiore della mia vita. Ora però il tango Sensualidad.

Il fiore della mia vita, Diego Zamboni. Allora continuiamo con i vostri messaggini. Salutiamo chi sta andando a Sottomarina per l'ultimo sole. Linda, beati voi. Allora, buona domenica, stiamo andando sotto marina e volevamo richiedere una canzone dei Voice. Grazie Enrica, buona giornata a te. Salutiamo invece anche la nostra amica Anna di Brescia che ci richiede il brano di Marco Zeta, Sono Alpino, brano che sentiremo subito dopo. Invece dell'orchestra Voice ho scelto La voce di Dennis con un mix dei Nomadi.

Carponi di gloria, montagne di ricordi, oggi missioni d'amore. Penne nere, armati di un sorriso, combattono la battaglia della pace. In

Marco Z con Sono Alpino. Allora saluto Mario Dadolo che dice: ciao Iris, buona giornata, per cortesia dedicheresti a mia moglie Maria la canzone Lasciami accendere le stelle di Frank David? Certo, immediatamente. E allora andiamo con Frank David, la voce di Lorena, Lasciami accendere le stelle. La voce di Lorena insieme naturalmente a quella di Frank. Saluto anche l'amica Giuliana di Montichiari, Brescia.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736680.
9: Sono le 10 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
12: Ali migliora la vita.
13: Inviaci i tuoi messaggi 345 48 45 663.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
18: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
17: Difficoltà?
18: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vedarlo anche in casa!
17: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ci siamo ascoltati le Edizioni Baracca con l'ultimo clown Gianni Drudi su Radio Sorriso. Allora salutiamo chi scrive: buona domenica, ieri sto facendo la conserva con tanta voglia di fare un ballo, la Begin. Grazie mille carissima Angela. Ciao Angela, Angela ci chiama dalla provincia di Pordenone, o meglio ci scrive dalla provincia di Pordenone. Allora per lei andiamo ad ascoltarci Aspettami lì, Matteo Bensi. Subito dopo andrò ad accontentare invece Tony di Ariano Polesine, che ci richiede il brano Madonnina del Mare interpretato da Gianni Dego. E tra pochissimo parleremo anche di viaggi, viaggi con noi di Radio Sorriso, perché vi porteremo in Slovenia per passare 3 giorni insieme al nostro

0: Jenny Dego con Madonnina del Mare sulla radio più giovane che mai. Allora salutiamo l'amica Raffaella Di Asolo, buona giornata, buona domenica e buona colazione a te che la stai facendo ora. Tra pochissimo accontenterò Michele da Melfi con Rossella Ferrari Casanova e Ubriaca di Te. Prima però abbiamo un messaggio vocale da ascoltare. Sentiamo un po' chi c'è, sentiamo.
1: Ciao Radio Sorrisi, buongiorno, sono
0: buongiorno.
1: Massimo da Cornino.
0: Ciao Massimo.
1: Col presente messaggio voglio augurare una buona domenica a tutti gli ascoltatori e a voi e allo staff di Radio Sorriso. Una buona domenica a tutti e vorrei dedicare a tutti quanti una bella tarantella. Buona domenica e buon proseguimento. Ciao ciao.
0: Grazie mille, buon proseguimento anche a te. Arriva la Suonami Band con la voce di Nicolas. Ci ascoltiamo Muoviti Muoviti sulla radio più giovane che mai, oggi in compagnia sino a mezzogiorno di Iris.

Forma a castello medievale. Oggi ci abbiamo la basilica romanico-bizantina, abbiamo anche degli affreschi della scuola di Giotto, e su questi mi vorrei soffermare, perché sono affreschi molto importanti di questa scuola giottesca del 300. Tra questi c'è il Lignum Vitae nel presbiterio e ci sono diverse figure poi nella controfacciata, e poi c'è anche una cripta dove sono custodite tre opere di grandissimo valore, e c'è l'urna di Sant'Anastasia con una pietra bellissima di origine tedesca. Tra l'altro, da quelle parti c'è anche un'annunciazione che unisce degli elementi della tradizione lombarda a della tradizione veneziana. Quindi nell'abbazia di Santa Maria in Silvis troviamo un vero e proprio simbolo o scrigno d'arte.

Jenny Pirro con Shumaway. E allora siamo qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di abbazie del nostro territorio e quindi abbiamo parlato dell'abbazia di Rosazzo, abbiamo parlato dell'abbazia di Santa Maria in Silvis. Questa volta ci spostiamo e andiamo all'abbazia di San Gallo. Siamo a Moggio Udinese, quindi provincia di Udine, come suggerisce chiaramente il nome. L'abbazia di San Gallo è questo antico monastero benedettino, è stato fondato nel 1085. Siamo sul colle di Santo Spirito e nel corso dei secoli è diventato un importante centro religioso ma anche un importante centro politico, no, della zona. La chiesa che noi vediamo, quella attuale, è stata costruita nel 700 e conserva diverse opere d'arte. C'è un organo del XVIII secolo, quindi del 1700. Ci sono dipinti, sculture, degli arredi, dei decori lignei. Di particolare interesse sono poi il chiostro benedettino, la torre medievale che oggi viene utilizzata per delle mostre, delle esposizioni. Quindi l'abbazia di San Gallo a Moggio Udinese è un'altra tappa da segnare. Altra cosa da segnare sono gli ingredienti e il procedimento per realizzare la nostra schiacciata con l'uva, un dolce golosissimo per questo weekend. Fra poco la ricetta della domenica.

0: €99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di €30. In store, app e su decathlon.it.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
14: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Sorry.

Abbiamo parlato di monasteri e abbazie, quella di Rosazzo, quella di Santa Maria in Silvis, quella di San Gallo, e adesso siamo pronti per andare in cucina e preparare con ingredienti e procedimento la schiacciata con l'uva, giusta per questo periodo delle vendemmie. Ci servono 200 g di farina, quella 00, 200 g di farina Manitoba, la trovate proprio con questo nome, una bustina di lievito di birra, quello disidratato va benissimo, un cucchiaio di zucchero, 2 cucchiai di olio d'oliva, 240 ml di acqua e poi per la farcitura 500 g di uva, meglio se è uva nera, se la volete usare senza semini, se è quella del vostro orto tanto meglio, insomma ci bastano 500 g di uva nera, 4 cucchiai di zucchero e olio d'oliva. Questi sono tutti gli ingredienti, fra pochissimo il procedimento per la schiacciata all'uva.

Paolo Tarantino con Serena, pronti a preparare la schiacciata con l'uva. Ci servono 200 g di farina 00, 200 g di farina Manitoba, una bustina di lievito di birra disidratato, un cucchiaino di zucchero, due cucchiai di olio d'oliva, 240 ml di acqua, 500 g di uva, meglio nera, 4 cucchiai di zucchero, un po' di olio. Prendiamo una ciotola e nella ciotola mettiamo 200 g di farina 00, 200 g di farina Manitoba, aggiungiamo anche il lievito di birra, quindi abbiamo detto che ci vuole la bustina per il lievito di birra, e mescoliamo tutto. Uniamo a questo punto lo zucchero, che abbiamo detto essere un cucchiaio, e uniamo anche due cucchiai di olio d'oliva. E iniziamo a incorporare tutta quanta l'acqua un po' per volta. Mescolate, mescolate, mescolate, impastate, dovete formare un bel panetto liscio. Coprite questo impasto, lasciatelo per un paio di ore a riposare perché deve raddoppiare il suo volume. Trascorso questo tempo di lievitazione, andiamo avanti con l'impasto sulla spianatoia. Quindi allunghiamo un po', lo tagliamo in due parti. E poi prendiamo la porzione più grande, la stendiamo con le mani su un foglio di carta e la sistemate dentro la teglia di 24 cm. Metteteci anche sulla superficie di questa torta, metteteci dell'uva, ci mettete magari un po' di zucchero, ci mettete quello che volete. Coprite la schiacciata con la pellicola, fate scaldare a 30 gradi per 30-40 minuti a 180-200 gradi. Togliete magari la pellicola. Continuate a cuocere a fuoco statico, ci vuole un po' di tempo chiaramente. Sfornate a questo punto la schiacciata con l'uva, fate intiepidire e servite e vedrete che è golosissima.

Iller Pattaccini con Besame Mucho. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Zona Cinema. Siete stati brevissimi, è stato molto molto bello accompagnarvi tra le abbazie e i luoghi storici del nostro territorio. Grazie a tutti, ci risentiamo prestissimo. Ciao!

0: Avete ascoltato?
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Sorriso.
7: Sono le 14 e 2 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
10: Ali migliora la vita.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
0: È il momento di Fortemente Domenica.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla luna, la voce di Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso.

cari ragazzi, cari sorrisini, bentrovati. Buona domenica pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Buon pomeriggio di festa da trascorrere, da condividere insieme qui a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Fortemente domenica, il pomeriggio dei dì di festa, ad accompagnarci sino alle 17. Bentrovati tutti da Claudio Prospero in questa prima domenica di settembre, domenica 6, e naturalmente ovunque siate, ovunque vi troviate, immancabile e doveroso, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Che la musica sia con noi, un ricco pomeriggio anche di sport, ad iniziare ovviamente dall'automobilismo, dalla Formula 1, il giorno della gara nel Tempio della Velocità, il Gran Premio d'Italia in quella di Monza, ne parleremo tra poco. Poi dalle 15, la partenza alle 15, sempre dalle 15, poi seguiremo con aggiornamenti da studio alle due partite di Serie A in programma oggi, Frosinone-Venezia e Parma-Monza. Avremo anche dei flash sulla Serie B, c'è in campo anche il Vicenza. Detto ciò ragazzi, che la musica ci accompagni piacevolmente. Fuoco alle polveri, subito Danny Francioni Band, Occhi di Mare. Buon pomeriggio di festa.

rinnovo a tutti voi, cari sorrisini, l'augurio di un buon pomeriggio, buona compagnia in questo nostro pomeriggio di festa. Radio Sorriso, fortemente domenica, che la musica ci accompagni piacevolmente. Andiamo a Monza, oggi il giorno del Gran Premio d'Italia. In pole position partirà Pierre Gasly su Alpine, il pilota francese già vincitore a Monza nel 2020 ha un feeling speciale con questo circuito e proverà ovviamente ad essere protagonista anche in gara. Alle sue spalle partirà George Russell su Mercedes, grande favorito della vigilia, e potrà anche sfruttare l'assenza del compagno di scuderia per tornare alla vittoria. Kimi Antonelli scatterà dalla terz'ultima posizione a causa della penalità ricevuta dopo aver sostituito la Power Unit. La Ferrari sogna in grande partendo dalla seconda fila. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso la qualifica rispettivamente in quarta e quinta posizione, salvo poi guadagnare un posto in griglia grazie alla penalità di Oscar Piastri. Partenza dunque dalle 15:00.

Chiappin, l'orchestra del cuore, il Fox, che bello è! Le nuove canzoni di Manuel Malanotte, Frammenti di noi!

contro la Turchia ieri, e nella semifinale ha superato 3-1 la Polonia. Gran finale dunque stasera con l'Italia, l'Italia azzurra del volley femminile, le azzurre di Velasco, dalle 18 la finale contro la Turchia.

le vostre scelte, le vostre selezioni musicali nel nostro pomeriggio di festa fortemente domenica. Radio Sorriso 0423 73 66 80 e 81, messaggistica WhatsApp 345 48 45 663. La baciata con Beatrice Orrigo accompagnata da Serena Lofaro, Parole, Parole.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
14: Shape of Things a car.
15: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
16: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
17: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Protagonista Elena Cammarone con Sei tutto.

Las Vegas e da Las Vegas andiamo a Trieste. La magia della musica ci porta di qua, di là. Bene, andiamo subito allora in quella di Trieste. Lara saluta, Lara di Trieste saluta Lorenzo con il valzer Cecilia Luca Orsoni. Poi rimaniamo a Trieste perché Elena saluta caramente i suoi nonni Bruno e Maria Lina con Sabrina Borghetti, Angelo e Diavolo. Subito dopo a seguire.

Sabrina Borghetti, Angelo e Diavolo. Abbiamo parlato di pallavolo, di volley femminile. Stasera alle 18 la finale europea tra Italia e Turchia. Ma parliamo anche di basket, sempre al femminile, perché sono in corso di svolgimento in Germania. Sono iniziati venerdì, andranno avanti sino a domenica prossima, 13 settembre, il campionato mondiale femminile di basket. Questa sera un big match tra l'Italia e gli Stati Uniti, dalle 20:45. Buona la prima per l'Italia, e stasera certamente un grande incontro con gli Stati Uniti. Mondiale di basket femminile in Germania, a Berlino. Noi adesso invece andiamo a Grezzago, Milano, salutando Cesarino con protagonista Franco Bastelli, Non posso riposare. Poi da Milano a Brescia, a Castelcovati, salutando Angelo, il Mambo, Entusiasmo, Demis.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Il latte Latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 15 e un minuto.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

inizia così questa seconda ora insieme di Fortemente domenica il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso. Arriva un tango insieme a Ketty Piva, arriva Carlo.

Monza. Da pochi minuti è iniziato il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 53 giri in programma, si sta correndo il terzo giro, c'è stato subito in partenza un duello

L'incidente, Hamilton è decimo e poc'anzi Charles Leclerc nel muro. Il monegasco stava provando a resistere agli attacchi di Piastri, ma è finito nel muro all'uscita della parabolica. Verstappen l'aveva anche superato. La situazione vede al comando la Mercedes di Russell, che ha superato l'Alpine di Gasly, poi Verstappen e l'altra Alpine di Colapinto. Questa la situazione. Le partite in Serie A in programma oggi pomeriggio: Frosinone, Venezia e Parma, Monza. Iniziate alle 15 a Frosinone con 2 minuti di ritardo e siamo sullo 0-0. Proseguiamo, andiamo a Pordenone salutando Giuliano insieme con il Molino del Po. Ritroviamo Irene e Valentina sulle note di Carezze. Poi da Pordenone a Scorzè, Gianni che dedica a Gilda di Morgano. Sei speciale, Ruggero Scagnuzzi.

Ruggero Scandiuzzi, sei speciale. Torniamo a Monza. Il Gran Premio d'Italia di Formula 1 è stata esposta alla bandiera rossa dopo l'incidente a Leclerc, un disastro. Ferrari in avvio di Gran Premio con alcuni tifosi in lacrime sulle tribune. In partenza Hamilton, che aveva forzato l'ingresso alla prima variante, leggermente in avanti al monegasco, che però non gli lascia spazio in uscita, obbligandolo ad andare largo. E poi c'è stato il muro che ha bloccato Leclerc in uscita. Bandiera rossa che invece può aiutare Kimi Antonelli. L'italiano è partito benissimo in due giri, aveva recuperato 7 posizioni risalendo fino alla 12ª. Questa dunque è la situazione al momento. Bandiera rossa, tutto da rifare, siamo fermi al terzo dei 53 giri previsti. In Serie A siamo intorno al poco più del quarto d'ora, 0-0

Andiamo allo stadio stirpe di Frosinone, perché il Frosinone è passato in vantaggio con Raimondo, 21esimo del primo tempo, Frosinone 1 Venezia 0, sempre 0-0 invece tra Parma e Monza. A Villorba il saluto a Maria con

Monza non è ancora noto l'orario in cui ripartirà la gara odierna. Al momento gli addetti ai lavori stanno sistemando le barriere dopo l'uscita di pista di Leclerc, che era andato all'attacco di Gasly prendendo momentaneamente la seconda posizione. Era tallonato da Verstappen, finendo poi sotto attacco di Piastri, mentre duellava con il pilota del McLaren. Leclerc aveva perso il controllo del posteriore, finendo violentemente contro le barriere. Dunque siamo fermi ancora al terzo giro e, come dicevo, non si sa quando ripartirà la gara. Un flash invece dalla Serie B a Chiavri: il Vicenza con Brighenti è passato in vantaggio. Entella 0, Vicenza 1. Invece con Sonia Mori siamo al settimo cielo.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Ah, avete arredato il terrazzo? Che bello!
7: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Sorriso.
10: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
12: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
17: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
16: Finalmente!
18: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

Siamo le 15:38, cari ragazzi e cari sorrisini, buona continuazione di pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, il nostro pomeriggio di festa Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai, le vostre selezioni musicali come sempre attraverso lo 0423 73 66 80 e 81 ed è la linea diretta con lo studio. Mentre per la messaggistica il 345 48 45 663. Torniamo a Monza perché la gara riprenderà tra qualche minuto, 15:40. Dovrebbe ripartire la gara dopo l'incidente occorso a Charles Leclerc. Un flash dai campi di calcio, sempre in vantaggio il Frosinone 1-0 sul Venezia. E nell'altra partita il Monza è passato in vantaggio a Parma con un gol di Robinson, parziale quindi Parma 0 Monza 1. E in Serie B è arrivato il pareggio dell'Entella 1-1 tra Entella e Vicenza. Andiamo in quella di Padova andando a salutare Gabriele con Michael Diaz, giorno per giorno.

con Christian Patarini, la cumbia britannica. Un nuovo aggiornamento da Frosinone, dallo stadio Stirpe di Frosinone, perché c'è il raddoppio del Frosinone nuovamente con Raimondo, dunque doppietta per il calciatore, parziale dunque siamo al 44esimo, Frosinone 2 Venezia 0. Nell'altro incontro il Monza sta vincendo per 1-0, ma probabilmente adesso arriva il secondo gol e così pure dovrebbe esserci anche il terzo gol per il Frosinone, mi segnalano, vediamo dunque la conferma tra poco. Intanto vado in quella di Marosti.

Fiume, torniamo in quella di Monza. Ottavo dei 53 giri, vediamo dunque la situazione. Al comando Giorgia Russell su Mercedes, un secondo e mezzo su Verstappen, due su Pierre Gasly. In quarta posizione Hamilton, un ritardo di 3 secondi e 3, poi Piastri e via via gli altri, Kimi Antonelli in ottava posizione. Questa dunque è la classifica provvisoria della gara all'ottavo dei 53 giri previsti. In Serie A all'intervallo Parma 0 Monza 1, si sta giocando ancora invece a Frosinone, siamo al quinto di recupero del primo tempo, il Frosinone in vantaggio sul Venezia per 2-0. È finito il primo tempo in Serie B, Entel Vicenza 0-0. Un valzer alla francese, Lella Blu.

Peter Walzer alla francese. Siamo sempre noi, siamo solo noi quelli con il sorriso. Tutta la musica da ballo, naturalmente con il sorriso, ovviamente per essere, per restare più giovani che mai.

0: State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 16 e 2 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
12: Ali migliora la vita.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da...
6: Iperceramica! Sorriso!
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

Patrizia Ceccarelli, esageratamente mi manchi. Terza ora insieme di Fortemente Domenica, cari ragazzi, cari sorrisini, subito a Monza, incredibile, incredibile, Chimi, Antonelli, pazzesco. Dopo 18 giri è passato in vantaggio. È incredibile questo giovanissimo. Allora, partito dalle retrovie ed è passato adesso in testa. E poco fa c'è stato un sorpasso di forza all'esterno di Chimi Antonelli, che passa all'esterno alla Roggia e da cui esce scodando. Le due Mercedes sono incollate, lotta vera tra i due. E allora vediamo la situazione al 22esimo dei 53 giri, dunque andiamo verso metà gara. Ricordiamo che era stata sospesa per una buona, abbondante mezz'ora per l'incidente di Leclerc. Antonelli al comando, poi Russell, Verstappen, Piastri e Hamilton si trova in quinta posizione. In Serie A, nella ripresa, Frosinone, qui siamo molto indietro, si gioca il 49esimo, Frosinone-Venezia 2-0, al 53esimo invece a Parma con il Monza in vantaggio sul Parma per 1-0. A Treviso adesso, salutando Luisa con Ricky Re.

di scuderia. Certo che è stato semplicemente incredibile quanto fatto da Antonelli, l'italiano ha scritto già una pagina di storia, una rimonta a dir poco da fantascienza. Torniamo allora per quanto riguarda la gara, siamo a metà gara, c'è la Virtual Safety Car, Stroll è fermo alla prima variante, la classifica di metà gara, Russell al comando in seconda posizione, Antonelli, i due piloti del Mercedes, poi Verstappen, Piastri ed Hamilton. Questa dunque la situazione. Dai campi di calcio, al 58esimo il Frosinone è sempre in vantaggio sul Venezia per 2-0, mentre a Parma il Parma è pervenuto al pareggio con Lontani, pertanto adesso il parziale è il 62esimo, siamo sull'1-1. In Serie B l'Entella con il Vicenza sempre sull'1-1. Noi adesso andiamo a Verona, a Bovolone, salutando Germano con Maurizio e le nostre valli alle 8.

ragazzi, cari ragazzi, ricordo giovedì 29 ottobre la 18ª edizione della Gran Galà delle Orchestre a Bassano del Grappa al Teatro da Ponte. Sono aperte le prevendite dei biglietti, se entrate nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi troverete tutte le informazioni al riguardo. Le sedi classiche dove poterli acquistare, tra le quali anche è qui la sede di Radio Sorriso, la possibilità di poterli acquistare anche online. Giovedì 29 ottobre, Bassano del Grappa al teatro da Ponte. E protagonisti di questa edizione saranno Michael Diaz, che canterà poi in duetto con Maurizio Medeo, Marco Ignagara con Daniela Cavanna, Michele Ranieri con Elena Cammarone, Manuela Recchia con i Philadelphia, Marilisa Maniero, Marco Negri con Fabio Corazza. L'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo. Ed inoltre ospiti con noi il giovane fisarmonicista Giovanni Scino, poi Alvio ed Elena, il gruppo folk El Canfin e il principe Paolino. Gli ospiti d'onore di quest'anno, ai quali consegneremo i premi alla carriera, ed è veramente un grande evento, ovvero saranno con noi Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. 18ª edizione della Gran Galà delle Orchestre, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre. Mauro Ferrara, il grande evento a Marcorda.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: State ascoltando Fortemente Domenica.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi www.sorriso.it.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
16: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Sorriso.
17: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con Giulia, orchestra Lorenzo Vergili, io brillerò.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Le 16:39, la parte conclusiva del nostro pomeriggio di festa insieme a Radio Sorriso, fortemente domenica. Torniamo subito in quella di Monza. Antonelli si era fermato per il pit stop e adesso ha ripreso la gara. Sta volando Kimi. Che gara dell'italiano, è a 7 secondi da Russell. Però attenzione, Russell è investigato per aver infranto il regime di bandiera gialla. Il pilota britannico rischia così 10 secondi di penalità. E vedremo dunque poi la scuderia che cosa dirà. Si sta correndo il 42esimo dei 53 giri. Russell, Antonelli, Piastri, Verstappen, Hamilton nelle prime posizioni. Andiamo con il calcio in Serie A, perché vi segnalo il Venezia sotto di 2 gol. Si è portato sul 2-2 nel giro di 6 minuti con la rete di Yeboah sul 2-1 e il pareggio a firma Sagrado. Yeboah che aveva accorciato le distanze e poi è arrivata l'altra rete di Sagrado. Parziale dunque a Frosinone, si sta giocando il 77esimo, 2-2 tra Frosinone e Venezia, mentre siamo 4 minuti più avanti al Tardini a Parma Monza, siamo sull'1-1. Vediamo se ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda il Parma. In Serie B, a Chiavari il Vicenza si è portato in vantaggio su Lentella con la rete di Mercai. A Chiavari dunque Entella 1, Vicenza 2. Doriano e Alice Band in questo finale insieme a Ranciaccia.

con Davide e i ragazzi del sole, balla la vita, finale incredibile a Monza per il Gran Premio di Formula 1. Sta volando Kimi Antonelli, è a due secondi, è a due secondi.

del Gran Premio d'Italia a Monza, e adesso siamo al 48esimo e già sotto il secondo, che Antonelli sta dimostrando di avere molta più velocità su un grande Russell che fa proprio il giro veloce. Dunque un finale veramente da brividi in quella di Monza tra i due piloti della Mercedes. Andiamo in Serie A, il Frosinone è tornato in vantaggio. È tornato in vantaggio con Chievernazze, pertanto il parziale all'85esimo, 5 al termine più recupero, Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza sempre sull'1-1, e proprio qualche istante fa in Serie B l'Entella è pervenuto al pareggio 2-2 tra Entella e Vicenza in Serie B.

0: Mare mia, ce ne stiamo andando anche noi, ma prima attendiamo il finale, perché ragazzi, Kimi Antonelli è passato in vantaggio ed è un passo dalla storia. È partito dalle retrovie, sta per vincere il Gran Premio d'Italia Monza. Russell nel frattempo è precipitato a 2 secondi e mezzo. Siamo nell'ultimissimo giro e in questo istante c'è la vittoria di Kimi Antonelli. Pazzesco, incredibile, la storia è fatta, una gara straordinaria, meravigliosa, magnifica del pilota italiano, partito dalle retrovie e va a vincere a Monza il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Complimenti per questo giovanissimo pilota romano, complimenti per Kimi Antonelli che va a vincere incredibilmente, partendo dalle retrovie, una gara straordinaria, storica per questo giovane pilota a Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Allora, per quanto riguarda la Serie A, il finale dalla Tardini a Parma e Monza 1-1. A Frosinone siamo al terzo minuto di recupero sui 6 previsti. Il Frosinone sta vincendo sul Venezia.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Allora, eccoci in addirittura d'arrivo. Stavamo parlando del Frosinone Venezia. Si entra nell'ultimo minuto dei sei di recupero. In vantaggio ancora il Frosinone per 3-2. E mentre il finale a Chiavari in Serie B, Lentella ha pareggiato con il Vicenza per 2-2. Siamo veramente in addirittura d'arrivo. Saluto anche Patrick. Qualche minuto di ritardo, perdonami, ma d'altra parte c'era lo sport. Ci siamo.
1: Che era grande Kimi Antonelli.
0: Mamma mia, ragazzi, a vent'anni, tanta roba.
1: Una gara pazzesca.
0: Pazzesco. Poi ancora un in bocca al lupo per le azzurre del volley questa sera. Fra un'ora la finale europea contro la Turchia. Ci salutiamo con Dania, la Danimos Band, e con questo augurio di una buona domenica. Grazie per averla condivisa insieme con me. Buon proseguimento di ascolto adesso con Patrick, che vi accompagnerà al settimo tramonto sino alle 19. Noi ci risentiamo domani pomeriggio dalle 14 e partiremo per una nuova settimana di viaggi musicali con Oltre il Liscio. Buona serata a tutti voi.

0: Avete ascoltato Fortemente Domenica.
1: Sono le 17 e 5 minuti.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900€. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
0: È il momento di Settimo Tramonto.
6: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ringraziamo le Edizioni Saproject per averci offerto il brano del mese con la voce di Pamela, questo Mojito, l'orchestra di Daniele Cordani. E allora, buon pomeriggio, quasi buonasera, amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi. Siamo qui negli studi di Castelfranco Veneto a trasmettere per voi le vostre belle dediche richieste in questa domenica 6 di settembre insieme al vostro Patrick. Vi ricordo che sarò qui per due ore fino alle ore 19 per accontentare appunto le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri per richiedere le vostre canzoni preferite con la vostra orchestra del cuore: il 345 48 45 663 per quanto riguarda i messaggi via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 0423 736680 o 736681. Intanto andiamo subito in musica, andiamo ad ascoltare Mirko ed Elisa, che ce l'ha richiesta l'amico Pietro di Verona, questa prega. Un bel rifacimento della canzone di Scialpi di tanto tempo fa, e allora l'ascoltiamo molto volentieri. Pronti che si parte, sulla del sorriso per voi con Patrick.

E ci siamo ascoltati Pietro Galassi con questo bellissimo valzer lento per l'amico Zefferino di Spinea, che ci ha richiesto questa La tua canzone, appunto il titolo di questo bel valzer lento interpretato da grande Pietro Galassi. E salutiamo intanto l'amica Dina di Rodeano, che mi ha mandato un ciao tramite WhatsApp. Ciao Dina, un abbraccio grande a te e a Solidea, all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Salutiamo anche l'amica Marzia di Fiume Veneto, che mi ha mandato un bel video, insomma si sta rilassando in Valpusteria e può dire, insomma, dai, hai dato tanto Marzia, puoi goderti anche qualche giorno di relax con tua figlia, e mi raccomando rilassati, ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso pronti ragazzi, allegria allora con la Stereo B, questa bella canzone.

0: State ascoltando Le più passate.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Sorriso.
0: State ascoltando Le più passate.
8: Posizione numero 6.

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Sorriso!
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Sono le 20:00.
16: Radio Sorriso Meteo.
17: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore stabilità atmosferica sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Una serata piacevole con cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio sulle zone montuose. E nella giornata di lunedì l'anticiclone africano sarà sì presente ma inizierà a tratti ad indebolirsi. Avremo infatti dei fenomeni intermittenti nell'arco della giornata sui rilievi, specialmente del Triveneto, localmente anche di forte intensità, altrove invece splenderà il sole. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 30 e i 35 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
10: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 22 e 3 minuti.
10: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
10: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
10: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: volkswagen.it.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
9: Shape of Things a Car!
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
7: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
8: Sorriso. Radio Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: Sono le 23:01.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo. We'll be right back.

0: È mezzanotte e un minuto. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.